donde tiene. E qui se si credi, si cosa dimentichi, la vedi si come pute da peggi, la vista di alo, non è a rubai, dagli occhi sagnosi.